sempre la più corta via di casa. La coda cancella i passi dall'ombra della strada.